0: un mezzo
1: per cambiarlo,
2: per girarlo,
0: addolcirlo.
2: Oh Simone,
0: Simone, tu sei il più vecchio,
2: tu sei anche stato podestà a Fucecchio.

0: voi due portate il morto, i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto!
1: No!
0: Zitte, obbedite!

fa bene. Se lasciami la casa nel mulini, mulini ti do 100 fiorini. Sta bene. Gianni, se tu mi lasci questa casa, la mula dai mulini mi signa, ti gonfio di quattrini.

al solaio, grazie, grazie mucho di cuore. Troppo buoni di venirmi a servir da testimone.

ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia, ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.